0: perché tu sei santo, santo.
1: Cacciadora,
0: Signore, di tutto il mio coração.
1: Ci dar un meu louvor.